0: dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare.